0: Céline Dion sur RCFM à 6h26. Le Relais Rose a besoin de vous. La date approche. C'est le 10 octobre que beaucoup de coureurs vont faire le tour du Cap Corse. Et évidemment, pour les encadrer, on a besoin de pas mal de bénévoles. Parce que derrière chaque kilomètre du Relais Rose, il y a des encouragements, des mains tendues, des sourires. Beaucoup de personnes donc, qui donnent de leur temps pour faire vivre cette grande aventure solidaire. On recherche encore des signaleurs, des bénévoles à tout type de poste. Si vous pouvez donner quelques heures, une demi-journée ou la totalité du week-end, n'hésitez pas à vous manifester.
1: Aesio Mutuel présente. Dis donc, tout entre autres, c'est moi ou t'as pris du muscle?
2: Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
1: Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, hein, elle n'est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non?
3: Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentiel, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par un organisme indépendant en 2026 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
4: À l'écoute des pros avec La Poste Pro. À l'approche des pics de vente de fin d'année, les commandes se multiplient. Olivier, vous êtes e-commerçant, vous utilisez La Poste Pro Expédition, pourquoi ?
5: Eh bien, quand l'activité s'accélère, on peut vite être dépassé. Les clients veulent être livrés à domicile, en point retrait et même à l'international. Avec La Poste Pro Expédition, j'ai accès aux solutions courrier et colis du groupe La Poste. Mmh. En un clic, je choisis le transporteur, le délai et le prix qui me conviennent.
6: Plus d'infos sur laposte.fr/pro. Solution sans abonnement, connexion et utilisation gratuite.
0: Catherine Viguier, soyez la bienvenue. Le premier signe du zodiaque est valorisé.
7: Ah, le signe du bélier qui a beaucoup à faire et à penser. Bélier, allez-vous prendre une décision au sujet d'une personne que vous aimez ou plus?
8: Taureau, doucement mais sûrement, ça va mieux, vous êtes rassuré.
9: Gémeaux, et si vous faisiez un petit bilan de votre vie pour mieux repartir.
10: Cancer, trop bien ce début de semaine, encourageant à souhait.
11: Lion, on aura sans doute besoin de vos lumières, soyez généreux.
12: Vierge, vous n'avez qu'une envie, vous sentir moins seul. Eh bien aujourd'hui, c'est possible.
13: Balance, vous êtes super réactif et doté d'un sens pratique hors pair.
14: Scorpion, il se passe des choses très agréables pour votre petit cœur.
15: Sagittaire, en ce moment, vous devez compter sur vous, moins sur les autres.
16: Capricorne, un début de semaine qui vous convient parfaitement, on vous entend.
17: Verseau, l'axe famille, travail aussi est d'actualité. Restez confiant, vous avancez bien.
18: Vous, poisson, vous bénéficiez de l'influence d'un signe ami et vous verrez, la vie sera belle.
19: Et pour nous tous, eh bien, on s'encourage mutuellement.
20: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
21: Ici Matin,
22: Isabelle Donignat.
0: Bonjour à toutes et à tous, et Felice Assai, de Ridroa Bessina. Noor, Simon Inseme, Pesta Madinala, et Pierremo, Amatia Odie, Isabelle Sampieri, Atiamado Cosi, Azo Intrabreza, Aci Presente Rasta Zimana, au microfono di Michael Andreani, di Limbidada, di Aostra Gronaga, l'écho d'ici. T'intéresserais moi au Brezzo di Ubane quand on coûte 1000 euros. C'est un problème, a ci digera Odrazo qui existe nos certi rubacci panateri. E poi parleremo di l'arbori con i didelli di Ascola Gursa di Gorti au microfono di Marie-Elisabeth Ferrandini. Ore mezzo per un momento Hélène Battini vi presenta uso notizial e buongiorno.
23: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: In prima in dell'attualità stamane e senadoria le bella sigura.
23: Ieco torna un mandato per i sortenti Paolo Santubari, Gincis Monte, Jean-Jacques Panunzi, Pumonte, Sostadi Letieri, con una larga maggiorità tra Mindu e ribartano così per sei anni, che principeranno subito un fine mese con cartulare maior Penoi, quello di l'autonomia, a ognuno a sua visione. In Bastia, ieri, dunque, un giornalista, Paolo Santubarigi, si è regolato 440 uiodi, in Antaise, gente sei, rende lettori, diamati a Buddha, us avversario di l'Unione Ibadrioti, Nicola Battini, e l'uvage una valle elezione, quantunque, cuiso 88 uiodi, una vittoria che si iscrive in un contesto politico particolare, per un senatore Barigi, accolta più che positivamente da Gilles Simeone, un mereo e soprattutto qui consigliere esecutivo in carica di Stugartulare di l'evoluzione istituzionale.
1: È stata sempre prima un sentimo di contentezza, di sicuro c'è l'elezione, la rielezione di Paolo Santubarigi, c'è di nuovo un risultato assai favorevole, senza dubbio uno dei più alti di Avranciasana. Penso di nuovo a un risultato di Jean Giuseppe, un Corsica Sultano, un posto felice di un senatore Panuzzi, ma vale a dire che le candidature nazionaliste sono state sostenute al di là della nostra formazione politica, della nostra famiglia politica, e dunque oggi una vera vittoria che ben ricompensa il lavoro che ha fatto Paolo Santubarigi, ovviamente usa mandato al servizio di tutte le comuni di Corsica Soprano, una certa visione di noi a favore dell'interno di la montagna, e poi di noi un segno favorevole assai prima l'appuntamento maior che abbiamo a parte si da 21 d'ottobre davanti al Senato per la revisione costituzionale e l'autonomia.
23: E in stelezione ci smonti in casa pre da noda 36 o di anche 40 che un baleno onda e l'88 dunque di Nicola Battini, un risultato alto basi con s'aspettava o gandiado ne oleva un appoggio per azoi Marta Bulli di Gagui a dritta repubblicana una lui ha presentata a Nimo in stelezione una parte di Zoran elettori e forse benuda da Gui sta da sente azoreazione dopo usco di noi
2: Ligida o senador esortante, che è stato rieletto perché siamo umili di bete il risultato di rende elettori. D'astronde, voglio e a Giursù, voglio sempre salutare l'88 rende elettori che si sono portati in la nostra emartia. Sapete che siamo bertuti in campagna senatoriale a usurtido a luscio di Emunigibale con 5 grandi elettori che erano etichettati Unione di Badriotti. Rigodiamo oggi da 5 88 grandi elettori che ci hanno sostenuto e per noi una emartia di progressione. Da Manta e ci ne rallegremo. Bene il senso della nostra strutturazione. D'altronde, so che posso dire che a manca simeonista si può rallegrare oggi di un risultato in tutta legittimità. Ma visto che c'è stata un'elezione a un giro, proponiamo di giocare il secondo giro all'occasione di presidenziale in Corsica, tanto il popolo corso sano sarà convocato e dentro che egli era nel raggio di rallegrarsi.
23: Riborto e rimbasti di Mathieu Bourigny.
3: Inde o sud, au contrario, Hélène, adrita classica, on se marie chez Mikagosi.
23: Et en coumène, Jean-Jacques Panunzi, aux urtentes et zétantagne, ridroa au balazzo di au Luxembourg, per un tarte sous mandat, donde azovamia di LR, ragouille, doe gentou no antadre bodi, basi 60 jinque berchantou iodi, grazia fra altro, a quelli di adrita monigibale, centro dritto aiacino, fatavine Uniti da Redaello, in faccia i nazionalisti riescono a esistere per via l'Unione, torna Jean Giuseppe, o Mere Vigari sostenuto da Vemo a Gorsiga Madinu, o BNC si dia paeso 154 odi, creando un'opposizione baleule, da nuda elezione i 4 odi di René Pérez per la prima elezione, o Gandiado di Azugeda Civile, rivoletta a continua in politica e soprattutto infine, o via Scugui di Christophe. Versini che non ha manco di roviso e due uodi solo un bel giro di partimento conta o manco se terreno delle torri e ren a politica è fatta i draimenti a dichiarato ieri un nuovo rappresentante territoriale di Ubertido di Marine Le Pen un rassemblement nazionale che tasta la vittoria a livello di Avrancia in stelezione per prima urta Ubertido ad abue costitui un gruppo della Camera Arta cui sono partenari di l'UDR e ui formazione non ha mai o manco una quindicina d'eletti a Usena, una vittoria storica. Saluta Marine Le Pen.
3: Al di là di la politica, vi portiamo in mare questo mezzogiorno, in delle missioni di redazione.
23: Durante le settimane, io ho una spedizione per arrivare a un mezzo marino grosso a Biagia, tra Ajaccio e Calvi, piantando un tempo in particolare al largo di Scandola. Operazione Point Zero con la sua giornata eco e scientifica di Astarezo, e che vuole bene dunque pêche tout bon, tout diriverent, ça peut au moins couille 8 ans à Ben et c'est guida. Altro riscaldamento climatico di umar è stata Santa Laurence Cibriano per la socio.
4: Benvenuti a bordo di spedizione Starigurtiga, una spedizione marittima e di esplorazione scientifica che vuole prua un aspetto di umar a tempo donato. Siamo partiti per 2 settimane per esplorare, per studiare e per parte anche tutti ciò che è un'alea con il mare. Il punto zero l'abbiamo scelto per riflettere la volontà di studiare un punto zero ora, per l'anno che anni da passare e per comparare. In 10 anni sarà di poter comparare ciò che abbiamo studiato oggi e per studiare in un tempo a Gorti, Gazana e in Usomar.
23: E con Mercade, non te ho gatta a marrare dell'emissione, dopo un udizia le di mezz'ora oggi.
0: A ringrazia Biasa, Elena e Adobo.
23: Adobo.
0: 7h30 per un altro notizia. Profita di questa mattinata assolanata e senza vento, chissà da gobre o gelo, sto dopo mezz'ora in montagna soprattutto, e chissà da pisa o vento, li becciu previsti nei bocchi di Bonivadio, toccherà torna i 30 gradi o dermometro in Portivecchio e Aiaccio, e potrà 25 e 29 in i paesi di Ugentro e in Bordimare.
20: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
0: Isabelle Sampieri, l'imbidada de Michael Andréani d'Agui à Pogu.

0: Pedro Guelfucci a dans ta vraie de sa mort.
1: Pourquoi la MAF?
2: Parce que jusqu'au 29 octobre, vous bénéficiez de moins 20% sur votre contrat santé MAF.
3: Comment? Vous pouvez répéter?
2: Bénéficiez de moins 20% sur votre contrat santé MAF. Et ça inclut aussi les tarifs négociés sur les appareils auditifs.
3: Un additif? Ah bah non, alors je vais pas payer en plus.
2: Non, justement, c'est moins 20% sur les contrats santé MAF.
3: Ah, génial!
4: MAF, MAF, MAF.
5: Je préfère la MAF.
3: Conditions sur maf.fr.
6: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
0: Ici matin,
6: Isabelle Donignat.
0: Arin Radia Bide Segunois, Autore Mezzo. Hélène Battini, l'information di stamane di un risultato di Esenadoria e Bella Zigura.
7: E torna un mandato per i risultati Paolo Santubari, Gincis Monte, Jean-Jacques Panunzi, Pumonte, società dei letti, regona larga maggiorità, tramendui, ribertano per sei anni, chi principieranno subito fine in mese, o gartulare di l'autonomia e agur, siga in Bastia, eri dunque un nazionalista, Paolo Santubari, si è riguardato 440 uiodi, Nanta esigente se giren d'elettori chiamati a Buda, us avversari l'Unione dei Patrioti Nicola Battini e lo fa generale elezione, quantunque quiso 88 odi, u gandiado ne voleva un appoggio per i marcia puli di Gagui, a dritta repubblicana, on avia presentato animo in questa elezione, una parte di Zoran d'elettori, forse venuta da Gagui, una vittoria che si iscrive dunque in un contesto politico particolare per Paolo Santubari, giusortente. Je la sente à la réaction de Ragoltaïr et de Mathieu Bourri.
8: La réaction est un ringrazio tremendo à 440 électeurs qui m'ont porté ce soutien. Aujourd'hui, il y a une force de plus au Sénat qui vient de l'intérêt de la Corse. Donc, il y a divers sentiments qui sont en radio et tout le monde, principe radio déjà au Sénat, a porté à la Corse qui vient de son intérêt.
9: On a rendu victoire aujourd'hui quand nous avons dit que l'autonomie de l'autonomie de la Corse a été assurée. Au Sénat doit venir d'automne.
8: Ben, cette victoire, je pense qu'il y a un sens, hein, dans un sens à mon élection et dans un sens disons, à Gorsica et à sa volonté de l'élite de l'Uderen qui s'inabèrent aujourd'hui qui au stade d'actuel on est plus bon et donc mi dans nos forces à porter quello qui est proposto per la venne di Gorsica.
7: E con una vittoria senza sorpresa per il senatore Barigi, il sortente che principia oggi è dunque il suo secondo mandato a Senato. Patrizio Inciguerra ci va di usare l'idrato.
10: Secondo mandato dopo la prima elezione se aneva e tanto primo senatore nazionalista di Cinquesima Repubblica, senatore Femo Agorsica, nazionalista di sempre, stanziano professore di corso, militante culturale che è stato in carica durante una ventina anni di un centro di immersione linguistica e ha radicato a Rurale, mere di Sant'Alugia di Mercurio Nuosio, da 2001 a 2020, presidente di comunità di comune Pasquale Bauli, consigliere territoriale di NU, face parte oggi al Senato dell'Unione dei Centristi dopo aver capiato il gruppo ecologista. Paolo Santubari, di 60 anni, è sempre stato in favore dell'autonomia di Agorsica, autonomia che lo difenderà a fine d'ottobre al Senato in maggiorità contro. In 2025 aveva riesciuto a bloccare l'uodo di un rapporto senatoriale opposto a questa nuova evoluzione istituzionale.
0: Isurtanti qui tiennent nous in de au Montelino, Jean-Jacques Panunzi di riparte per sei anni.
7: A 70 anni ridrò au Palazzo di Luxembourg, ben un terzo mandato onde a Zovamia Eler, ragoie 293 bodi, 65% donc, grazie a quell'idea di Tajacina in particolare, unida da Redael, un faccio i nazionalisti riescono a esistere per via di l'Unione, torna Jean Giuseppe, un mere vigari e sostenuto da Vemo, ma di no BNC, c'è poi il 154 odi, da noi da installazione i 4 odi di René Pérez per il Sugeda Civile, soprattutto il viasco di Christophe Versini, 2 odi solo per URN, il Rassemblement National, qui pare droit quantunque una piazza solo quando ha diritto classica smarisce in corsica e a un nazionale che tasta a sua vittoria per la prima urta obertida da poi costituire un gruppo con una guindegina dell'E a fianco l'UDR.
0: E poi Elena Gartularo, o Gartular è detto di Ucciuccio Scuzzulado di Galanzana in la Sise Cismuntin questa settimana.
7: Il y a quoi de pour rester la toilette au Bruges sous des barrières anti-Daiden mortu vintino et yenadio du yemile bintou na quatre mois et sabre et stamman en Bastille ou à Bouloïc Janson d'un causa de violence portant à mort sans intention néal. Altre violence et nous n'est mes n'en saoudra ma amam Manon Simon c'est la d'un causa d'a dit on avait mis qu'à dénoncer du gâtiu hydratament et non assistance à minor en périgulo. Boultemo Mathieu Bourrin et Nanta Stivati Gaïa Nougoumo Soavalagna et Aldila.
1: Winto tuiena di ubregurador e uasti a rigeve u iediame a brima di l'ospiale e uasti a indu un creador u estad un urgenza piad un carriga. U giuccio drema e tocco d'un emorragia cerebrale. A seconda dall'ospiale pediatrico in Nizza, in due Aiden è stato trasferito in rianimazione e ingaggiato uso pronostico di guida. Un'informazione giudiziaria è subito aperta, un indomane, un creatore si ne muore. I gaccari hanno dato un tanto a giustizia ritratti che palesano veride in anta o corpo o viso e o giuccio. Certi sono stati biati tre mesi in enzo, d'astri qualche settimana prima. In loro oba a morte d'Aiden, Loïc Janson e Manon Simon sono piazzati in guardia custodia. Ne hanno tremendo le violenze, ma l'autopsia e la prima audizione scarterebbero l'ipotesi di l'accidente. I parenti sono subito messi in esame in detenzione provvisoria, sono di voi surti di brigio e compariranno liberi sotto il controllo giudiziario.
7: Berdetto previsto un degli articoli a ridroit non ta un nostro zido.
0: E poi si gompie custanudi di apparetti o ateli distrutti da incendio in porto di Solenzara stanotte.
7: I quattro sono stati distrutti, o vogu toccano le anco un quinto di SNSM secondo il servizio incendio di soccorso o Beaumonte, che è stato allertato verso gli oreimane, mica veridi, ma sei mesi mandati sopra luogo, i pompieri di Solenzara, ma in noi di Urugione e Bortivetio, l'ori Gene di Uvogu, on sigunoche perawa, di bon formazione ne nostre brossime di giorni e non tareda.
0: Aring radia biasa, Elena. Non da di bidi particular, c'è lo spurgula, duo, di e belluso, le stulugni, e non li s'affaccheranno studo bu mediorno, in montagna, senza qua, de acidige meteo France, o antudino, soffierà in e bocchi di boniva, di o serra debole, infine, stanno cumeri, di imperadure, sina 30 gradi, a ubiu, aspita di inaiac, o in bordimare, tra 27 e 29, e po tra 22 e 25, qui prévisti ni baesi montagnoli.
6: Ici RCFM.
11: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Honore menuinti.

0: Sotto spetu me la rangi era o gruppo Atala Nanterci FM. Sodeccio è un notizialetto dell'En Vazzini, buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Pareti o ateli struti benciandio in porto di Solenzar stanotte, quattro sono stati rugiati o vogo do Candoneon con quinto di SNSM, secondo servizio incendio di soccorso e Obumonte, che è stato allertato su Duio Reimann e mica veridi, ma assai mesi mandati sobralogo, pompieri, una guindegina, venuti da Solenzar, ma di Santa Lucia e Bortivetti e Portivetti, l'origine di un vogo, un secondo ocean, Kuberawa, di più informazione nelle nostre prossime edizioni e non tare dai già. L'attualità di stamane ferma il risultato di senatoriale e i risultati Paolo Santubarigi in Cismonte, Jean-Jacques Panunzi in Pumonte, sono stati d'Ornelletti ieri, ribartono così per sei anni al Palazzo di Luxemburgo, che principieranno dunque subito in fine di mese con un cartulare maior per Gursiga l'autonomia, ognuno a sua visione. In Bastia dunque un giornalista si riguerà di 440 Taouiwodi, Nantaïse, Gente Sege, Rendelettori, os avversarios de l'Union e Ibadriotti, Nicolas Battini, Otantoto, in Belgegui, Adrita Glassiga, Unavia Gandia, do Impumonte, Stadrita Draizionale, era bella presente, go Zurtante, Jean-Jacques Panunzi, qui si diapa un tartsu mandado, a 70 anni, Ridro Ausena, d'Undazovamia LR, Ragoye, due gentunant Adrebodi, basi 60 Gincubercento, donc, di Uscudino, grazie a fraltro, a quel di Adrita Iacina. In faccia ai nazionalisti riesce a esiste per via l'Unione Jean Giuseppe Umeri Vigari sostenuto da Vemo Madino Bensi si dia paeso 154 odi creando un'opposizione da nuda in selezione infine i 4 odi di René Perez e ovviasco di Christophe Versini due odi solo per URN a un nazionale o partito URN ad abue costitui un gruppo in da gamera guiso Bartena di l'UDR Postoghi hanno una guindegina d'eletti.
0: Ringrazio Velen, ci troviamo da qui a un'oretta manco per un altro notizialetto, a dopo.
1: Per l'ultima dopo.
0: Usola da Spampilula, oggi già ci smonta Pumont, un 70 Faradi, in Corsica Zuprana, Uentusara in seconda parte, Ionati a Liuanti, Mezzionu Liuanti, in Corsica Zutana, un vento a Liuanti moderato per certi luoghi, in temperature Nanta a Corsica, oggi saranno intorno a 24 e 30 gradi.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10-11. Plaisir que de vous retrouver une fois de plus avec encore une fois un beau programme. Les Girandoulons dans quelques instants avec Arthur Solinas, avec l'association jeunesse ajaxienne qui sera à l'honneur. On parlera sport et football notamment. Également au programme RIP avec Evelyn Fontane. Nouvel épisode cette semaine. Et cette fois-ci, nous parlerons huiles essentielles bio dans le Cap Corse. Et puis dans quelques instants, Artemar 2022. Ça démarre en fin de semaine et nous allons nous consacrer ici à l'évocation d'un prix en particulier, le prix Ulysse au sein d'Artemar et nous serons en compagnie de François-Michel Durazzo, passeur, traducteur qui sera avec nous dans quelques instants, juste après Be My Baby. Voici

0: Buongiorno Terci FM. Ritroviamo un ti dialetto d'Elena Battini. Buongiorno.
1: Buongiorno Michael. E principiamo gu ridietto di un rigorso contro l'elezione municipale di Basti. A decisione bene Igasca in tribunale amministrativo. Sei mesi dopo l'elezione Gilles Simeone, a giuridizione studiato a sta domanda di due elettori sostenuti dall'opposizione e Giulia Morganti. All'udienza un rapporto Repubblico domandava un ridietto di sta domanda. Di così è stato eseguitato da un tribunale. Garigusato punto per punto l'insieme di quelli portati dai mandatori, fra quelli l'accusazione da lui di impieghi contro Bodi, accusazione che diede l'origine di una lagnanza e a maggiorità per forza obbligare i valsi argomenti e pro scrocconeria con inchiesta di Abregur. Voltiamo noi in testa decisione di tribunale amministrativo e contro l'annullazione e l'elezione municipale di Basti a mezzogiorno e subito non ta arreda. A mezzogiorno saremo in un diritto dell'assise di Gismonte, invece che il cartolare detto di Giuccio Scuzzulato di Galanzana e studiato Stasimon, il processo di Barenti Daiden morto il 29 di gennaio del 2021 a 4 mesi, sabre oggi, o abu, lui che non sono di incausato di violenze portando a morte senza intenzione di alla, altre violenze di noi nei mesi in un dramma, a mamma, ma non si mosse la di incausato di non aver denunciato i gattivi trattamenti e non assistenza a minore in pericolo. Clemence Gordone-Grini sarà in diretta dal tribunale a mezzogiorno, intanto un articolo da Redroit non sta un nostro sito. E quando il resto dell'attualità ramentiamo in noi, stivetti lì strutti per incendio un porto isolanzare questa notte, 4 sono stati rugiati, un vogo di candone neanche un quinto, quello di SNSM, secondo il servizio d'incendio di soccorso di Obumonte, di stata allertato verso Iureimane. Mica veri di ma a 6 mesi mandati sopra luogo, una quindicina di pompieri, l'origine di un fogo si conosce anche per agua, di più informazione nei nostri prossimi di giorno, a mezzogiorno dunque, e non ta arreda.
0: Ah, ringraziava assai Elena, una bella giornata e a domani.
1: Ecco, a strettante, a domani.
0: Au piacere. Usola da spampilulanta l'isola Zana tutta giornata da Remin Corsica Soprana. In seconda parte di giornata un vento alioanti, mezzogiorno alioanti moderato in Corsica Sutana, un vento alioanti moderato per certi luoghi, per in temperature oggi l'aspitemi tra 24 e 30 gradi, intorno a 21 gradi in de l'interno.
2: Ici RCFM.
3: Local, musique et bonne humeur.
0: Votre jeu Indouina vous attend. On démarre d'ici 3 bonnes minutes. 04 95 32 22 22. 3 places à prendre. Bonne chance à tous. Voici Florent Pagny.

0: buongiorno, buongiorno à toutes et à tous. Eh ben, je suis content de dire hydroa, bi, kushti, agaza boulid, nebrovit, ou be, ringrazia, à Arthur Solinas, à Saouir, à Sargentini, à Boyino, hein, pochtogui, à Zoki, à Debartigibad, ou de Rentedout, à Zimana Bassad. Alors, continua, de somimbo, soubermete, d'abion concilio, simugui, con lesia istria, à un ostro d'élève, nous, et d'où mémora, de guiso, kubaïa, tecnica, Pia de Abarula, Didea Ostre, et Beni de Gissimon Saint-Messina, très haut remise. Allez, abrimons l'émission, négons Féli et Saganson à Noa. Féli qui prépare aux Oyas d'un Nidal in Firenze, et Saganson qui sera de nos Yogada à l'occasion des Oyas, si chiama Corsica Italia.
1: Cari voi tutti! I concerti di un 31 ottobre in Firenze s'avvicinano. E mi pensato con Giacomo Musina che userebbe una gampa di scrivere una canzone nuova per la circostanza. Per quelli che veneranno a canteremo insieme con là di sicuro e per quelli che venenu a virriaremo di stesso e di cuore. Un abbraccio a tutti!

Doci da a storia, lampara in un a scuola, ueru più che a vola e più viva.

0: Feli in concerto in Firenze a vinei o mese ottobre gunesci de forse s'annunciu gusti e d'una certa maniera averemo di noi l'occasione di parlare d'orna. Allez, rivenimo ad idea vostra, si de voi a nostra Brimur, si de voi chi avete in noi a Brimur e a lingua e vivemo piazza perché sa chi con piege rigeva Giuseppe Zubidu in Bezzagno. Ise salute.
1: Oi, Juanca, vi saluto.
0: Di noi lo comandemmo.
1: Tutto va bene, allora vi saluto, mica solamente un saluto, ma vi ringrazio di averci risposto, di per me era una sorpresa, la settimana scorsa con i ripati, l'ho marcato.
0: Ah, io mi avevo mandato un ritratto.
1: Dica io,
0: eh. Io c'eri chi l'ha mandato.
1: Dica io, eh. Ah, quando sono mica va, questa è la prima delle cose. Dopo era una sorpresa, e tu vieni qui.
0: No, e poi bon, Thierry, qualche sia gosti massai, dunque, no, mi ha fatto gran piacere.
1: Tada sente, ci si piace, ambizzano, poi mi cavo un'idea.
0: Che
1: si piace.
0: È che la roga così allora?
1: Ah oui, ci si piace, tutti, e poi tutti, con tutti.
0: È un bravo idea.
1: Allora, io anche, cioè, mica scordassimo pomidori.
0: Yeah.
1: Mica solamente i piglia per un giorno che è qui, mi piglia per portarli qua.
0: D'accordo, buon, beh,
1: tutta senti, la settimana.
0: Tanto mio.
1: Dunque, chi sono buoni?
0: Ah, se lui, sarà, no? Mi posso mica io e le conosco mica io.
1: Voglio anche ti salutare a Saveria e a Zuru, è normale, eh?
0: Beh, è questa, sì, normale.
1: Bon, io sono d'orto e beh, siamo tanti a 10 giorni sto tempo, eh?
0: Io perché ieri e non ieri c'era una luna piena magnifica.
1: Magnifica, poi ho intisei a mezzanotte e ho per 10 giorni, bon, voglio anche quelli di piaggio solo, da ma va a cominciare.
0: Oh, in certi luoghi forse avranno qualche rupada, mica dappertutto, ma
1: mettiamo in due.
0: Allora, per domani sono aspettati, di so che tu stamane, per domani sono aspettati in Balagna, appena in una delle montagne di Ubumonte.
1: Continua.
0: No, hai finito.
1: Perché chi è a natura per me è un'importanza capitale, quando circolo giù in vittura faccio l'arbori, soprattutto i più fini, come un grasso a fare così, tutte le foglie sono secche.
0: Yeah, questo è bene.
1: È normale, so arbori, non mica arbori, radiche profonde, e a vicino rimarco sempre e bon, io diciamo voglia quando conduco, ma ella se ne fotte non ci capisce nulla, vedo le lecce, vedo le lecce becce,
0: sono
1: barde. Dunque vuole dire che radiche vanno a manca a dritta a cercare nutritura.
0: No, ma è un fatto che c'è unanimità per dire che c'è, e poi ahi ce ne sono quei cifri di quelli che sono incaricati di varie misure, manchiamo d'acqua, siamo in un stato assai io c'è davvero comunque a beurre assai e si aspetta l'acqua gusti e se lo buia più come logiore, mica così un temporale proprio più un'onda, è vero che non ha 3 o 4 giorni uno appena acqua.
1: L'affare è pensaroso, è molto serio, vi dico.
0: Ma è bene,
1: gli agricoltori di goccio non sono mica come vagano, qui è nasciò.
0: A natura secca.
1: No, c'è un affare. In tutta maniera, tutto ciò che c'è qua non si è mai visto. È bella vaga. Che lo sia un punto di vista morto, che lo sia nel nastro, vengo le vigne e tutto sono già arrostite, normalmente con le radiche profonde che l'hanno, le vigne non devono pure un po' piante corte, e beh, sono arrostite completamente.
0: Allora, concernendo le clementine, che da qui a poco ad essere a stagio, non so mica come la si passa.
1: Ah, ma io vi posso dire come la si passa.
0: Ah, ditemi.
1: Sapete, questo tutto mi interessa, tutto ciò che è natura. E beh, semplicemente, poi ho un caccio a quale.
0: Ah, d'accordo, io.
1: Non ci potete mica scappare. Non c'è, con un terreno sia, sappi un oso, che lui sia come a di pane, si può andare a quattro mica, soprattutto che sono creazioni.
0: Sono un tuo finale, questi.
1: Io ecco, passando e tutto, se può mettete mica, pure goccia a goccia, di basta.
0: D'accordo.
1: Altrimenti non ero mica ingrossato e sono ingrossato mica, io ho un cappatoio.
0: Dunque, Costi, di noi c'è una domanda d'acqua assai importante e forse che mica dappertutto vorranno rispondere a suo bisogno, Costi.
1: Esattamente. Tu volete voi o anche a quelli sopra noi?
0: Poi noi, Costi, non siamo mica a mano, noi fuori di voi gustato.
1: Tutti i giorni. Io avevo tutti i giorni che si passano, avevo tutti i giorni, io sono sempre indolta. Avevo, per rapporto a 60 anni fa, avevo, è impossibile mica di tutto, ma è incredibile, va, giustamente, ti ho messo una scala, uomo pero, normalmente migliorano con 8 ottobre, non si manco d'ottobre, sono obbligato a pigliarle una a una, per mangiarmele così, a so conciano mica le unghie, praticamente se ne cascano. E ne passo, mica solo qui, mica solo le pere, tutto così.
0: No, ma è vero, ha visto anche un due mem paese, gli stesso constato. E me le inu, non ce la facevano mica ingrossa, non so mica perché. Ma voglio dire, è vero che anche a suo livello gusti, sono giughe, ma voglio dire, fermano giughe.
1: Giughe. Allora io ho già di, ho io un capo e finisce, parlava con un tipo stamane e un bizzani adatta, che l'ha più vito, l'ultima volta che l'ha più vito non davi posso mica di.
0: Ma
1: lontano, perché chi in corte ha fatto già 4 temporali. In corte, ha fatto già 4 temporali forti, questo pare così, ma portano qualcosa. Invece che un bizzani cercava adatta questa persona qui che mi cattò. Né luglio, né giugno, né maggio, né aprile, prendete conto.
0: È bizzarro perché comunque il luogo di Ubaese, a bere come l'hai esposto in radio a configurazione di Ubaese, è vero che si può pensare che come si va che l'acqua è
1: manco una candela.

0: Allez, douyeur et binti minu, diande mon calenzan, così bello logo, con Chloé, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salute, contento di sente, vi dice forse la prima volta che può passare con noi o mi sbaglio?
1: No, è la prima volta perché è un'unica fagia che permette di parlare in pubblico, dunque on a mai franco a nous basso, dunque di oggi.
0: Oggi bivi decidi a tempo si è benvenuta nell'emissione, allora bisto a sente.
1: Vi ringrazio, dunque on a giusto una domanda,
0: yeah.
1: Perché a me mi piace assai e fa, volevo espressione e dunque voglio sapere se esiste un libro che posso comprare in un luogo, in una bottega o qualcosa, non tra le favole di Nadale Rocchicciolo perché a libro qualche giorno non un libro non tra le favole di Nadale de la Fontaine.
0: Jean de la Fontaine, oui.
1: Jean de la Fontaine, oui. Yeah. Et traduit et ingorsi. Donc, elle va prendre la volta.
0: Alors, per rispondre, alors, un penso mic che lo gisia di Bogu Dampo, hein, un libro che sia sorti d'udorna e sciù d'udorna non ta sudema, ma è vera che forse, allora, dopo ce la domanda a Eberson, o ce la forse andà in una biblioteca,

0: Deg, e beragi Nadal e Rocchiccioli aiavato pa- dischi di nu, hein, nanta e vaule di La Fontaine, pareti altri hanno adattato e vaule di nu a modo suo, ma così un libro, un due lusibo trova tutto che non viste su logo e libro, a conoscenza me, un bego mica si boghi d'ampi gusti, una pubblicazione simile. Donc, se lunedì domanda a, voilà, di lampa una diamo, forse che, ora, è devidia à peine on a internet forcément
1: alors il y a droit un livre il y a un internet mais parce qu'il y a même il y a des il livre il
0: vert
1: donc c'est
0: esiste. Io un biblioteca contenta di radio di un pezzo discreto e bera che dava un libro in mano è sempre meglio, questa agabisco. Allora, senti, se qualcuno ici che ci sta a sentire ci può dare un'informazione pratica concernendo la vostra domanda, di sicuro invito questa persona a partecipare all'emissione, così no fuori di va, internet biblioteche municipale un bego mica o allora l'impennuna diamo.
1: Ci sono mica andare in biblioteche perché in Canada non l'avevo mica.
0: Allora, non so se lo gine una in Calbi o
1: l'isola,
0: o forse in l'isola.
1: No.
0: Passa davvero perché così no e mi spiace perché forse quelle vaule registrate di Rocchiccioli non ta internet e boire dei droit facilmente e boire de sta assente bon, gli è già un piacere di sentere per il resto mi spiace un bibo se mi aiuta di più
1: vi dà radio se qualche sia
0: non c'era qualcosa,
1: ma...
0: Bon. Ben, sentite, domandiamo pour un tempo, aspettiamo forse una risposta.
1: Et bien, Biringrad,
0: oui. C'est vrai que Biringrad,
1: oui. Du choix, c'est simple, non t'es irritable, parce que...
0: Travaillade.
1: Parce que ce travail,
0: Eh ben, biringrazio per vostra fedeltà e poi all'occasione di me oggi se Bobo e Debarti Giba sarà sempre un gran piacere, sappiate che è bort e saranno sempre aperte.
1: Eh bien, Biringrazio e a prossima volta.
0: Eh bien, con piacere, forza a voi, ringraziabbi, a beggi. Ecco, se può dare una risposta, un aiuto a Chloe, ci verrà gran piacere a noi tutti. Intanto continuiamo di idea vostra, avendo piazza a Lorenzo, a Lorenzo, in Orezza. Con saluto, Lorenzo, buongiorno.
2: Salute.
0: A
2: tutti.
0: Tutto va bene?
2: Allora, è sempre così.
0: D'accordo, allora.
2: Allora, la storia di conto una storia, venderli, ma un giovanotto quanto a me non ha mica capito la storia.
0: Ah, non ha mica inteso le missioni.
2: È un peccato, ma non conterà di più, non conterà di un'altra.
0: Ah.
2: Oggi conteremo a strafare. Ben su questa me noi non eravamo mica nati quando le è accaduta, ma penso che anche i nostri amici paesani per dire di nostri lugari amato se tu ci sta assente ci dicerà se tu l'hai già intesa oppure se l'hai adro o drago o bestiloghi inculando per Orezza.
0: D'accordo.
2: Allora la storia di è così a sai che in Orezza come dappertutto in Corsica di una storia e questa penso che non è mica vera e di un re che un momento adu dice in Orezza c'è un drago a sette teste che mangia i zitelli e che fraga tutto quello che trova, animali e gente, e soprattutto si mangiava i zitelluguri. Allora il re d'Orezza dice quello che tomba quello che tomba il drago e chi abroa, allora si mariterà con una viola, volei che sarà un giovanottone di un paese riconosciuto come un uomo di coraggio. Ah, allora tutto ognuno si ne va presso il drago e uno lo trovavano. Un giorno, farendo le piazzole, c'è un cavaliere con un suo cane e il suo cane portava un nome. Il cane si chiamava Tagliaferro, volia tutto lì. Vuoi che se lo trovava un pezzo di ferro, i suoi tagliava anche un ferro. Allora, il cane, il cavaliere Roberto, venne inteso il suo cane, usa vita, e farendo le piazzole per fare la pontea, ecco che trovano il drago. Il drago via, e comincia a stipare un cavallo ripiave ura, e pensa quello è canante un cavallo, cavasciate, cavasciate a un drago, ma un drago non è mica che uno capo, non è a sette. Allora quando ripagava a goa, un collo, e l'anche all'uomo, l'anche a un cavallo, è quello che dice a un cane, a bocca tu devi fare, a bocca, è quello cavasciate a un drago, e un cane sabucò, a un più puè, e piano in due e tombano un drago. E si legano un drago per un giasso,
0: yeah.
2: E un drago per morto, e si legano e filano. Bene, bene, a sera giunta, che con la credulina giolo italiano, che facevano le legne per i castagni, e che con un paese, e trova un drago morto, che face? Con un paese, tutto scimito, dice, aiuto un buon drago, c'è la vente un re d'orezza che un drago... Un drago è morto, e lo, tutto per dire che sei a maritare con una persona, e poi se vanno a sua vita. Ah. Allora un re fa la con i suoi spiriti e tutta la sua squadra, e trovano un drago a sette destre morto, a rimbado in un giasso. Ah, diceva, a mia parola è detta, a mia parola sarà. Organizzano quella festa, facendo tutto ciò che non c'è, banchetti, mangiare beie, e facendo per marità, io una marità, un italiano lignaggiolo, con la viola e un re, Dorezza. Allora, un vecchio giunge un cavaliere con il suo cane, e vede tutta sta gente, e tutto questo mondo così, dice, ma che c'è, ma che si passa? Ah, dice, mi, quello lignaggiolo è collato, ha trovato un drago con l'accetta, l'ha sciaccato un po' di più là, ha tombato un drago, e ecco che va a una marità con... qua a viola io re, allora, quello che dice come sono marito a cuore,
0: so io
2: che l'aiuto. Ah, dice Noè, non è mica possibile, è giunto a sera che ci voglia fare subito, eh. Allora quello che dice no so mica ci vuole qua capire un re, andiamo, piano e passano la storia è abbastanza bellugola, piano e passano, e quello dice so io che aiuto un drago a sette destre. Allora il re dice, no, è impossibile, è giunto ello, ci ha fatto ello in due aborto, e l'affare a sentenza è così. Dice, no, ma io aggiungo a prova. Allora quello che dice, e chi può hai tu? Ha detto, da qui a qualche minuto, a prova io. Allora, vanno a bere un drago, morto, e dice, no, allora chi ha? Ha detto quello, aprite lì le sette occhi. Ah, quindi aprono la occa, e occhi non hanno più lingue. Ah, dice quello, allora le lingue da qui a 5 minuti saranno qui. È andato, ha piato un sacco, un altro cavallo, c'era le sette lingue tagliate. Un italiano comincia a trinicare, a trinicare, si aveva paura, a sua... E così chi vuole dice, ah, chi mi hai sbagliato, allì, mettite in un picciò e ti mariterai tu come viola. E ecco che così, un cavaliere con suo cane tagliaferro, un cavaliere si è maritato con la viola e un re d'Orezza. Ma beh, per essere sicuro che non muoia lì, che erano lastri, e l'hai tagliato le sette lingue al drago, e l'hai messo in una saccoscia di un cavallo.
0: Così hai esobro, eh.
2: Aveva avuto questo prove, oh signor.
0: È magnifica questa storia. E, allora, so che è doppiamente così interessante, è che lo sia un drago, un sarpo, quando ha sette vacce, sette gabbie, è qualcosa che si ritrova nelle leggende di un cristianesimo. E perché il cifro 7, diso cosa, rappresentano i sette peccati di Aida, i sette pesci capito che li chiamano. E a spesso o è un sarpo o un drago che ha che die dunque conto che die pia d'une sa mitologia gusti cristiana e di interessante di erghi sa storia che tu mi conti gusti die basata nanta sa leggenda midiga che si ridro e girigola i tempi landani e tutto quello è magnifico.
2: Allora sai che questa mi è stata imparata, forse la giocontamo maniera, ma questa mi è stata imparata da i mozioni, i fratelli Gaccavo, ha giunteso, ben inteso, face un bel tempo fa quando era quello di Curito, e dopo mo abbiamo zia e i miei cugini, quando siamo tutti intorno a una serata, a ci ricontiamo torna e ci imo piuttosto che noi avuntiamo un senso di va ricordate sempre quando contavano quella storia, quella storia e quella storia, e erano storie antiche.
0: Sono vecchie vecchie queste.
2: E dopo mi girano quelli che avevano più di 70 anni, mi girano che dopo, quando dicevano, buoni, per stasera ce ne sarà, domani vieremo e ne conteraggi un'altra, allora pare che dicevano quelli, contaggi un'altra, no, oggi usando un micingo, domani vieremo. E dopo contavano quelli che dicevano che c'era un fogone, ben intesa, io parlo di un paese nel piazzole, e che dopo a notte avevano una paura ai luci, avevano una paura, ma avevano contano so caccari, no, come ma, si dice,
0: beh, so che storia magnifica. So che di straordinario è che oggi a Gonti qui a radio, volesi che sa storia rigore la idea più antichi e giunta così in bocca, è stata drammandata in bocca sino a oggi, sino all'emissione, e trovi di una storia magnifica di avere tutta questa continuità da voi secoli e secoli, perché è conosciuta assai, è la famosa Idra,
2: è conosciuta questa storia. Beh,
0: è conosciuta nel mondo usano, nel Mediterraneo usano.
2: Allora i nostri anziani avevano già, quando io sono nato, più di 85 anni.
0: Ma questi gli hanno fatto rigola, sono sicuri che bene dalla sera.
2: Ma dopo, in due secondi, furia, ti conto quella di vendere, ma furia, ti conto furia, ma giù che tu sei vita, forse c'è una campa di risa, se quelli che capiscono. Allora, la storia torna in paese, ma furia, e tutte le sere, de noi è sempre l'uso oggi di andare in abbeglia di un amico, di un parente in giro di un paese, perché siamo sempre un paesolo antico e stretto, e quella sera avvertono e dicono andiamo a bere un caffè a tale luogo di tale persona, e si sapeva che c'era sempre acqua vida, vino e acqua vida e caffè e così e colà, ma era un tempo mica orce, era un tempo iennaggio, iveraggio, in pieno inverno, mica lumi fuori nei tempi, vestivi il luto. E cosa noi sopra, a un fugone, questi un lume poco, cominciano a bere un caffè, scaldato a un fugone, a un fume l'occhi, e dopo venne l'ora andassene. E il primo viaio, quando lo viaio, quando ha messo in cappia qua la vista di villudo, non so che luce è stato,
0: e
2: fa un scalone, fa un scalone lontano, e giunge in fondo. Quello era qua su, non hai avuto nulla, forse si vive anche poco. Quello che pia la vista, sotto la mano sta che caccia un orologio, e quello guarda un orologio. Quello qua su, voleva aver detto hai avuto male, dice non hai bisogno di verità, tutta maniera non ci hai messo tanto tempo per farlo. Tu l'hai capito,
0: è facile capito,
2: ma questa non è mica una storia, è una storia conta, ma è vera.
0: Quindi è tutta avvinezza di questa persona che trova risposta così alla tua presente.
2: Ma allora pare che sia stato a buone
0: forse, sì,
2: ma dando non si campava che quei risate a magagna, perché i stati erano poco,
0: non hai bisogno di video.
2: Ma è urda dei nuove serate appena acquate da vite fatte casone. Ma Ello, la persona che gli era sotto, tu conosco i nomi, non li dico mica.
0: No.
2: E poi conosco anche i nomi dove li viviano e mangiavano e spettivano quelle serate. Quello ha guardato, si usò l'orologio, non il lecco, non era mica scappato.
0: Ma
2: lui ha detto, non hai bisogno di verità, non ci hai messo tanto tempo per farlo. Ma resta tipo 80 anni fa o 90 anni fa. Questa storia gli è contata da torna da serate tra di noi.
0: È tutto quello di un spirito di tempi. Che forse si perde di nuovo attorno appena Agustì, ma avevano su senso di risposta subito, erano intelligenti, erano vini, erano veramente vini, avevano sa risa in bocca, sa vinezza, Agustì, mi ripeto,
2: ma di tutta maniera, dando non c'era tante semità,
0: e
2: vigliate, come abbiamo imparato a cantare bagliele, canzone,
0: si passa aspettava
2: e
0: così.
2: E... Non si aspettava che quando una persona si maritava, vedi, io l'ho conosciuta più che più. Curavamo sotto ai finestri che li spingono un lume, un'altra che l'hanno spinto un lume era festa. Dopo si finiva la mattina.
0: È vero.
2: Io l'ho campata là in paese.
0: Ma un serinato ci ha già assistito anche un serinato in paese. Questa mi ricordo. Hai ragione, ma ricordo anche un serinato, deja radio mica un nome i sposi.
2: No.
0: Ma quelli di un paese che mi stanno a sente se ne ha ricordato, bella sicura, e bella che poi dopo hanno tirato tutta la nottata.
2: Sì, mangiare bella suona. Allora, quelli, allora, rinciani che avevano, che sapevano che i fiori erano maritati, dicevano sempre, vedete, tenete per esempio un frisotto, una coppa, lui uccide il vino perché... Da qui un'estate sera ci siamo,
0: è
2: una sera tutto il mondo diceva io mi metti no, mi chi sono stanco, e un'ora dopo per la mui vista e mai capito va tutta la notte.
0: Allora ringraziate
2: ma la faccio qualcosa,
0: ma francamente sa tu Agosti a uso beso a usan su di radio un codia di ubeso e Asturia, perché francamente di interessante che la sia gunta a radio e tramanda da così. Bon, allora ringrazio.
2: Allora, a prossima, ne so d'astre, ma...
0: Poco a poco, allora, ringraziate, una bella giornata.
2: A beggi.
0: Peccato che non ci fosse con noi il nostro professore. Allora, Marco, pensa da essere difficile, perché non ci sarà più mica, e lui penso di noi, non ci sarà mica. Non era mica previsto, è così, c'è un'onda di grau, ma... Donc, così, ma avremo forse l'occasione di riunire nella sua storia, perché John Giuseppe è un specialista di leggende, di gonti, di vole, di vaule, tutto questo. Donc, se lui sta a sentire l'emissione, sono sicuro che ha una manza di cose a dire nella sua storia. Agusti. Allora, 04 95 38 21 venite con noi, unicamente per il piacere. Qui non si tratta che di piacere e di passione di lingua. Intanto, c'è un gruppo Alcu di Nacu. 1000 lire.

Alle bini de con noi, per aspettare, ma tre ore sapete che faremo un punto, un piccolo punto, un puntugolo, non dall'attualità con la redazione a Freguenza Mora. Vi voglio parlare di noi, Sabigino, un concerto di Becloé, di l'associo Giustizia Becloé che propone di noi un concerto. I vondi che saranno raccolti andranno all'associo. Hanno partecipato al gruppo Isoladine e Tiardilona. Si basserà in corti, noi a Diesa Annunziata a Noreiser o 10 d'ottobre, donc avremo l'occasione di parlare d'orna. Sarà un sabato sera a Noreiser, un concerto Becloé, di sicuro una pensata per ella e per i suoi parenti. E donc veramente Isoladine e Tiardilona hanno partecipato a questo concerto e Isole che saranno raccolte andranno donc a Fondazione o l'associo Giustizia Becloé. Così a Zabed e poi ne riparleremo di sicuro all'occasione. Allora, aspettiamo intanto Jesse Clic che ci accompagna con Usodalente e con Assomiglie.

0: Gaur hemen unkartu passem o Berbara da gitxaspeta o nostre amigo Amado Gozaludo. Amado, bon giorno.
1: Saludo, Ioanca, e saludo a tutti quelli che sono passati.
0: Salute, tutto va ben?
1: Sempre così, è preso de canta.
0: Très bien, allora.
1: E saluto a Lorenzo.
0: Lei
1: è amantese, sta storia.
0: Quella di Udrago?
1: No, no.
0: Ah, también è antichissima questa.
1: Di Seveccio, ma allora me la ricordo più, ma no.
0: È bella, in tutti i casi è interessante, poi abbiamo anche contato, bon, non facciamo più vedere come è, insomma,
1: no,
0: voglio
1: dire.
0: Ma all'occasione di una serata tra amici e radio.
1: Di una bella storia.
0: Ah, yeah, yeah, yeah.
1: Eccoci.
0: Allora, vi sto a sentire.
1: Allora, avevo un po' una staffa.
0: Ah, allora, quando uno un pe una staffa, un senso che è buono?
1: Quando si tanto si pronto a perdere.
0: Avevo
1: un pe una staffa.
0: In francese, il ha déjà un pied dans la tombe, j'ai dit.
1: Le pied d'étrier.
0: Ah, le pied d'étrier, non è mica le stesso, allora.
1: Le pied d'étrier, la
0: fa. Ah non, se vuoi mettere le pied d'étrier...
1: Tanto aiutare a qualche sì.
0: Aiutare piuttosto a qualche sì, ahi. O bene una staffa, forse se la usano su gusti di una persona si trova male, malissima, e radio, di chi il ha già un piede nella tomba, si riabilita in francese. Se la usano su gusti,
1: No, aveva un piede in staffa, volevi che se tanto aveva un cavallo pronto, si deve pronto a
0: perdere. Ah, d'accordo, allora non è che io berri, d'accordo.
1: Avevi bene l'orio.
0: Allora,
1: dei bei luoghi, tanto si deve una bella situazione.
0: D'accordo.
1: Poi, fanno a piedi a cavallo.
0: D'accordo.
1: Non faccio a piedi a cavallo. Non si arresta mai. E quanto a circa 5 bei a un montone, questo è conosciuto.
0: Questo è conosciuto in Uassai.
1: I bei non avanzano a nimo da un letto.
0: Ah, e questa di nuovo un'espressione assai conosciuta di nuovo.
1: Conosciuta, li segano un'erba sotto i bei non si bene.
0: Ah, beh, si sono fatti passare davanti, questa più o meno, so bar la pena in furia, i giraggi.
1: Dopo avendo i bei uno scarpo. Quando si dà una cattiva posizione.
0: Ma io capisco, si capisce, si capisce.
1: Andà a pei pisati.
0: Ah, la custia è pisati di ube?
1: Un volete mica fa pisante.
0: Ah, d'accordo, passate.
1: A pei pisati.
0: Passate a tintene d'uppade. Tappate. O tuppade, gli stessi.
1: Avè un pei una fossa.
0: Ah, tanto gusti la cisimo,
1: la situazione è più cattiva.
0: D'accordo.
1: Dopo c'è esse in pe e va.
0: Ah, dai, si de pronto, si de intraccia e va.
1: Ad fa qualcosa, si de in pe e va. E dopo c'andesia non tompie.
0: Questa di nuovo si capisce subito.
1: Eccoci.
0: Non ti appiego bene.
1: E ci so che saltano a piedi giunti.
0: Sono traccia di rivlette. Ne provvito per fare una transizione. Posto che abbia parlato di agurilingua in 30 secondi. Di infatti una gorsa a piedi, giusto appunto. Come posso dire, sempre in dell'idea di mantenere salva e di mettere la lingua corsa all'onore, quest'anno si va verso Ajaccio, posto che hanno aperto il 17 d'ottobre da Gavro, ad adorare una quarantina di chilometri, e poi hanno arrestato piuttosto, hanno abbassato per Basteligaccio e poi in Ajaccio, posto che il finale si dava davanti a Meria Piazza Foch, di la possibilità che è data sia a una persona, una soja, un'intrabresa di Bartigiba, di Ugoletti, o parliamo corso e saluto a Miguel Eccia che di Acabido Togue, se lui vuole telefonare per darci d'altri insegnamenti, avvagino tutti l'anno, so paretiani che esiste questa corsa Agusti, e c'è d'altronde un numero di elevi per avere gli insegnamenti, di 06 78 65 20 78, 06, 78, 65, 20, 78, 78, scusate, così avrete tutti gli insegnamenti e poi a tempo passato una bella stonda con i vostri amici, se vuoi Floride con una soja e di una maniera di sostenere ugulettivo e poi di dare una piazza importante, sempre di più importante a lingua corsa.
1: So
0: che lo faccio tutti gli anni e tengo a salutare veramente tutti gli impegni. E quest'anno a gommare Diana Zalige, la nostra amica artista, che sarà dunque ella e noi, beh, si metterà a cuore.
1: Ne faccio cose.
0: Ecco, bell'affare di Ibis, donc c'è voilà, così ne approfitto. Amado, vi ringrazio e vi prego una bella giornata.
1: A beggi.
0: Allora, era in traccia, tutto parlando con Amado, era in traccia di pensare a un'altra cosa, perché non so mica se la settimana passata ne avete parlato, ma se ne è andato all'altro mondo tant'anni avari, non so mica, non ha inteso nulla, e poi non ha avuto tempo di discutere con Nimo, per sapere se l'ha avuto in tutti i casi, a nome mio, personale, poi a nome di tutti, voglio avere una pensata per Somme, per tant'anni avari, facciamo aperta a Eva Mille, e a Piero Santucci, e fa le ovradie, le osurelle, eccetera, tutta Eva Mille, era qualche sia divina, qualche sia, in un mondo di Bastor era più che conosciuto, parliamo di Vinezza ancora con Lorenzo, e con qualche sia che aveva a Vinezza, allora per fargli un omaggio, per rendere un omaggio a tant'anni avari, mi propongo di sentirlo, di cantare una canzone di Gian Pedro Ristori, di una canzone di Vecchio Viglio, so mi ricordo, voilà, giusto per avere una pensata, se è stato il caso la settimana passata, beh, non c'è nulla di male, è sempre meglio parlare anche due volte che mai, ecco, dunque tutto il nostro affetto a famiglia, e poi veramente voilà, torna una pagina di suo mondo che di più in più o di meno in meno piuttosto esiste.
2: A una bionda una voglio in no, a una bionda una voglio in no, chi mi si lega dopo una stonda, da una bionda una voglio in no, a una bruna una voglio in no, chi troppo spesso cambia di luna, a una bruna una voglio in no, poi vedo mala che è una, a una bruna una voglio in no, a una rossa una voglio in no, chi triga troppo per fa a mossa, a una rossa, una olio in no, ma se la muove attenti alla scossa, a una rossa, una olio in no, a una riccia, una olio in no, a una riccia, una olio in no, ma cosa labida a gabbia, a una riccia, una olio in no, a una gialla, una olio in no, e chi si biglia per la farfalla, a una gialla, una olio in no, e poi in letto si spoglia e balla, a una gialla, una olio in no, a una bianca, una olio in no, chi per l'amore non è mai stanca, a una bianca, una olio in no, a una nera, una olio in no, tu mette a mano e bella sera, a una nera, una olio in no, e poi a buio un scema nera, a una nera, una olio in no, a una zuppa, una olio in no, da un lato bassa, dall'altro un toppa, a una zuppa, una olio in no, e poi te nega sempre a roppa, a una zuppa, una olio in no, a una zimba, una olio in no, a una zimba, una olio in no, lega e mughe se la sarimba, a una zimba, una olio in no, e potre nega con bella imba, una zimba, una olio no, a una rassa, una olio no, chi trema tutto con bella bassa, a una rassa, una olio no, a una secca, una olio no, chi dia tutto poi rimbecca, a una secca, una olio no, cerco fortuna e rente o cerco fortuna e rente bo, a di la branca ne bramo una, poco comuna e portanto so, chi se la isi un pezzo d'ognuna, e poi se le bruna un di più e no.
0: Ah. Abbiamo riso tanto gusti quando l'aveva deciso di cantare questa canzone di Gian Pedro Ristori, dunque una pensata donna bettantanavaria.

0: Et Kulasa Audibek ou groupe Bojewant, allez, d'Audibé en démo. Ah, quoi que, l'ingouin ouvrait de basé ou l'ujté, soit une pontère à l'éche. Angelo salude.
1: Oui, encore, salude et bon ridor.
0: Bien grâce, contento isante.
1: Salude à tutti.
0: Salude donc, oui.
1: Allora, si Bogoyò non si è quasi mica inteso parlare né di guerra né di politica. E bene che abbiamo ricevuto sotto la benedizione di Santità di Leone XIV.
0: Ah, yeah.
1: E poi, durante questi tre o quattro giorni di gioia, c'è stata una gamba con Sonuelo Baba di scoprire uso viso avvenante e sebiado, bi viso che pare burta o maraiso in faccia. Allora, in francese, lei porta un'espression heureuse sur son visage. Ecco.
0: Yeah.
1: Perché fa capire.
0: Yeah, burta o maraiso di a Susan Sogusti, allora.
1: Yeah. E poi è un poese quello die a mano di Dio che ha scelto su Noello, chef dei cristiani. Un po' essere che è così, ce la finisce per credere, beh, è un personaggio speciale. Bon, e anche allora,
0: yeah.
1: Si sa che Natale Rocchiccioli ha scritto una cinquantina di vole, poi sono qui più, allora se vuole sono le scelte e si trovano in un libretto con audio, ma che non ha mica comprato.
0: Yeah, perché un lo vende più, aveva poi dei droit in de...
1: Quello audio è stato fatto a mano, scritto da macina.
0: E allora è assai anziano, allora.
1: È anziano, sì. E immagini sono tutte gialle.
0: Mm-hmm.
1: Ecco, allora dopo, come oggi, di 26, mi pare...
0: No, ho vinto tutto,
1: Che fa può essere l'anniversario, non so mica se è 27 o 28, l'anniversario della morte di Norossi.
0: Ah,
1: allora,
0: ecco,
1: che nasce in 1907 da uno di Sigarudi di Orguio e d'Aiaccio. Allora, da giovane...
0: È morto, scusate, è morto il 27, l'83.
1: Da giovane facevo un gruppo per questi casino, l'Aiaccio e Marsella, come tutti i corsi. E poi si faceva conoscere queste canzonette di uno studio folcloro e canta a Giucciarella, sotto a Ponte, a Rustaglia, a Canzone Ugucco e tante altre. E poi è lui che ha cantato di nuovo a Marinella, o signore cosa c'è e usare regina. E poi anche dopo che lo è diventato un personaggio e cantore internazionale, Tino si ne scordava mai della sua isola e quando lo trovò una stonda veniva a salutare i amici e i cini. Bon. Dicono che sarebbe della sua proprietà di un scudo che ha scritto tutte queste operate qui in Mediterraneo. C'è stato un film, oui, hein. Et Nadale, Naples, Béziers de Feu.
0: Yeah. Ce beau droit à Ganson, parce que tu as vraiment à Ganson, qui me piace assez, la dia circa. Continuez.
1: Tout est belle.
0: Yeah.
1: Et durant la guerre de 40, comme si commence à sentire un famoso Papa Noël, qui est encore. Tino Rossi è stato uno dei primi ambasciatori della lingua corsa, cioè la dita, da un mondo che e dopo una lunga carriera Tino Rossi se ne muore all'età di 76 anni in 1983 e gli è interrato secondo la sua volontà cantò i suoi nel campo santo di Vucaniccio nel sorello Aiaccio a città che lui aveva visto nascere. Quando è giunto in Corsica c'è stata una tempesta qua su in Aiaccio e è stato obbligato a sbarcare in Bastia perché c'è stato, come si dice, questa tempesta che c'è
0: dure.
1: E così non ho visto poco là con Zogar.
0: Hai attraversato tutta la Corsica Gazzana.
1: È stato un piacere per tutta la gente, ecco. Era per parlare
0: ed è fatto perché dirà un fenomeno, con delle era veramente in alto una sua carriera, e un estrugiano quando lo passava un secondo anno più, e un che erano così davanti a lui, aveva un successo magnifico. Si può dire che è stato forse una prime star vedette che li di lei. Alors, à Dudro, n'a plus besoin de faire, j'avais moi sa canzone à Qatari, alors, en Kubavarotti la cantada, hein, que ça, sont pareils, ma cantada da Tino Roche, il y a forse una des mo canzone préférées, così, l'interprétation de Goibro Bonguzo,
1: bidon.
0: Et così, così, fais-moi, donne-moi un seguito à ce que va être préparé dans ta Constantin Rossi, detto Tino Rossi, je t'aime à s'intéresser à la canzone, et à ringrazia bidon au Angelo.
1: Allez,
0: à Bége, et je t'aime à s'intéresser au monumento.

Comme disent nous italiens, on l'appelle la dog, hein, la chair de poule, a senti ça, sa belle interprétation. Caruso, nous, Enrico Caruso l'a cantata, comme, ai Gianso, Pavarotti, et pour tant d'autres, nous. Ma, cousa voce di Dino Rossi, secondo que a me, quella qui mi piace ou più. Di tutte ces versions de gusti. Allez, baspete, moi, je tourne un quartour à émission. Si mogui, donc, Pierre de Abarro, là, c'est Nicolas Uigiago, mi qui s'occupe à Tecnica. E l'Esia Istria che aspetta il nostro telefono. Intanto abbiamo piazza un gruppo a tempo d'oggi e di domani, tra l'altro il suo nome che l'hanno scelto per Fauso primo disco che si chiama attraverso questa canzone, L'Alba e Ugor. Allez, adiustate a Ostra di

Dodje Dumani, ali se loži kelki sieg bol intervan, on a ego blu dal tron de Azabed. Non, in tante magontinoa, cu torna un gruppo, un gruppo no, un penso, il, enfin, bon, mi sbaglio mica. Parla mo di esette vaci, esette gabi, con sa storia che sta da gonta au principio l'emission da nostro amico Lorenzo, e beh, a wa cambiamo e parla mo di esette uanti.

Buongiorno, sono un camion di Pasquali. Vi aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al centro culturale L'Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze, e puoi via Nanta, corsbillet.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale L'Albor.

La tra tube quasi vini l'émission a dire ringrazia Nicola o a domenico Alessia in noi può dire ringrazia va dire ringrazia di noi a boy c'è Marie Droa donc domani beh un'altra emissione un po' erede tanto partecipa a ozir o quattro un davantaggio e 30 e 21 e 22 a tutti bibrego o biobalo a ringrazia e d'altronde le mava in canzone a go gruppo e po e a domani se gli vuole.

0: La Nadeo Tantegun Sagantzon, Happy Children. Allez, Machta Sainte Subidua, Marie-Elisabeth Ferrandini Guizotzide, li a rubriga ou a gronaga si llama Kinebens, e si barla oggi di avotosintesa e di nu di l'arburi.
1: Salute, salute! Oggi siamo con un sidelo che è appassionato di natura. Jean-Baptiste ci parla di l'arburi e ci presenta i suoi arbi preferiti, quelli che danno a mangiare.
2: E l'arbori piano assai di CO2 e rejette l'oxygène. Ci permette di respirare e fa di nous a fotosintesi. Di quando piano usole e usole attraverso le ovronde. Di buono per gli assai, mangiano usole e beviano l'acqua.
1: Ma tra tutti, quali sono i tuoi preferiti?
2: Cacaotier perché fa già cioccolata con le cabas di cacao. Ci n'è in Equateur, ma non ci n'è mica in Corsica. Abbiamo un altro arbre preferito di durian. Che fa già i durian, i frutti con i zepini, di un frutto che puzza. E ma ce la mette gonti, così no, e domani puzzino per mica per tutta vita, ma per qualche anno.
1: Ma quello che gli tocca al cuore e al corpo è il nostro caro castagno.
2: Mi piace assai i castagni bruciati, grigli, e a mia mamma mi va giù fondant un châtaigne troppo buono. Con la farina e castagna e la crema di marron dentro al mezzo di fondant.
3: Ici, bonne journée. C'est ici RCFM.

0: Continuem un sam, fem ubiatza a la Podentina e a uso personaggio e Lillina con un boghi ragonti.
1: O adime sa fa ca biano biano, a stagione è stata assai calurosa quest'anno. A Lillina li drigalora, di ritrova appena ivri scura. La lore e vaccian de gazane, una gampa d'ogni giorno beazi de luce in brama sempre di scobre e di partigiba. A momenti giù le rari guarai Gabrino, diceva buone stasera. E nostre sciocche di Gaza, che l'avemmo capiata un ribello in verano, e a momenti avranno anche via. Quando gullemo, dice la giuccia? Ah, anche sabato mattina se non buemo, se l'è tempo soprattutto. Oggi è già giovi, domani sera giù le che tutti i galabonora che perderemo in notte. Lillina, sempre contenta come un picciu, aspetta una risera con passione e pazienza. In scuola l'ore sono longhe, e poco esse... E vaccende, un si buono danto sperte con l'amighi. O scherto è troppo rende, dai sciocca i manganioli, di l'orti e cu d'impanu, di l'arillogio, cinque ore i giovabò e ora rizzassi. Allora oggi ridaneremo friscura, ribello, allori, faccende gazane, riguarà, sciocche, pazienza, passione, timpanu, arizzassi. Allora, giusto una piccola spiegazione per un ribello. E sciocca o ribello, so, e sciocca gappiade, a libero corso, si dice così, a un ribello. Ribello, ti ribellassi sicuramente, dunque, animali che vengono osservati dopo qualche mese, e dopo, rivengono in casa, chissà, all'origine mansi.
2: Ici, RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: écoutez.
1: C'est ici RCFM.
2: Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi. Dans un instant, l'info. Ensuite, ce sera Antoine Duégile avec vous jusqu'à 19h. Demain, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 14h pour Didéao. On se sépare avec Stephen Uygor, Tegui Chidiamo, une tante de l'émission. Et quel ouïe, nous avions égis ou d'il est d'une bouésie et d'il ou boué d'un domenico massogne d'il y a une soulasque. Je t'aime à sainte sa bouésie. À tout, Tibi Brigo Biubalo et à demain, les édiaules.
3: La verremo sempre impresso, a sti corsi prima drinca, i violi ai nostre bieve, di niore di casinca, passeranno mesi e anni, non ci scorderemo mica. Quanta verremo il sudo, ave lì a un nostro lade, sape come non vissuto e conosce so passate, per puettene conto e se gli dai so beate. Era noi ante sincere, sempre pronta a porgli una mano, e so portare una parte, per vicino e lontano, non c'era tante undanze, e anche meno a navi, ma aspettano ogni cosa, e c'era poco a fare. Vogliamo che i paesi fossi nuovi unite, quelli campesi in un pace, senza chimere e senza lide, e sapendo che due persone saranno contrastate, s'appaccata a mettere uè in comparo la sestate. Preghissimo l'erediere di suo valore perfetto e di suo saper vive che odieva c'è difetto, non avremmo con dovere a mentarli in corrispetto. Eccoci.
0: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne.

0: La Ranch Radio, l'Albino, Nanterre, TFM, c'est l'heure de retrouver à 17h16 notre cher Paul Turchi-Duriani. Cinema e letteratura stasera, Nanterre, TFM.
1: O bule, asai che li mi piace in usile mai a letteratura a me. E c'è un odore particolare che mi piace assai. Philip K. Dick, Blade Runner, Minority Report, anche ispirato a Matrix, Total Recall, e un bel obezzo di agultura popolare odinco. Udì pour rimetti en causa la realità. E beh, odi anche un eso a sto punto. Figura di chi, la reda è morte, in certi garudi, in città, esistono luoghi tremendi che parano veri. Sicura o bolle troverai ad un'agenzia immobiliare che pur buono è un studio di 9 metri quadrati a 2 milioni di dollari. Bell'intesa, c'è sempre un caffè, qui doeti, che ne so l'ottesimo libro di giornata, e siamo autore di mone. E i do negozi, cui vestiti probonano sempre i costumi di adogasta sociale. Ma a mezzo a tutto qui, ci sono paesi straordinari da redere bortediose. L'altro giorno, ho scoperto una distilleria clandestina da guaida. A mezza forvige antiche, a materiale di plomberia, una distilleria in due si sente lua e un frutto a muoio. Illegale, è di sicuro, ma a mezza un gran trend di vita quotidiana mi so detto che a realità di un garudio un palese amica a realità di ciò come gampa dare da certe borte. Allora ti ringrazio, Philippe K. Dick, per star a via.
2: Ici, RCFM.
0: Au boule, c'était évidemment donc Paul Turchi-Duriani que vous retrouvez sur cette antenne. Vous pouvez bien sûr écouter, également réécouter cette chronique en podcast sur notre site et application. Ici RCFM.

era mulli tempi negri, di più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitragli.

signora, se tu i vedi quassù il ludo paradiso, né mai troppo tardi per rande qualche sorriso.

capellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola ai corso.